aranciata, lei si è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava bella andata, l'ha baciato, l'ho baciata. Al